sei partito, è incominciata per me la solitudine intorno a me.